per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Chi vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar altro, altro, altro, altro? Perché manca là quel foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca là quel foglio?

sconsolata, disperata. E non serve non risponde. Faccio puricata muta. Cospetto perché era puta. Nevellare tu ta, erosino oggettini, erosino oggettini, sconsolata, liberati, incitavano i serrati, incitavano i serrati, incitavano i serrati, dico tu mi sono blati. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signorina alta vuole ancora parlare fuori, signorina alta vuole ancora parlare fuori, la consegna in sentoria, sapore cosa avrà. Signorina alta vuole ancora parlare fuori, signorina alta vuole ancora parlare fuori, la consegna in sentoria, sapore cosa avrà. E non serve non rispondi, faccia pure che l'amore, faccia pure, faccia pure, faccia pure che l'amore fa. Cospetto un becchiello a porto, cospetto un becchiello a porto, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne mellani, ne sconsolata, disperata, e non se me non mi sbuffi, faccio pure in gamba botta, cospetto perché ne può rata, ne me la ritomata, e non tiro la tettina, e non tiro la tettina, sconsolata, di me la tettina, e soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, soccavano i serrati, so

vino e l'odore del mercato, il sudore del contadino, belli bambini, l'amore affatto. E l'alio e l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? In Italia non vado più. E guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. Quando ridano sono belle il giorno intero, sono belle, guarda di notte come son belle quando ballano da randelle. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Mai potrei dimenticare quella seconda gioventù e tutte quelle belle cose che m'hai detto tu. In Italia non vengo più.